Spaß sein, die Porta questa sedia non cade, quindi è una postura che potrebbe aiutare la logica, no? E tendi